0: il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: You move sexy chick, I know the sexy bee. Non lo posso neanche dire perché mi dà fastidio quella parola lì. E infatti l'hanno cambiata perché la versione originale era proprio diversa. Il re delle suonerie che faceva musica e continua a farla, lui è Akon, anche se l'hanno truffato ultimamente con David Guetta. Questa è Sexy Chick. Party.

0: un'ora da trascorrere qui dentro lo studio 1 in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Se state ballando con noi, fatevi sentire.
1: Ciao donne, sono Marco la Biella.
0: Ciao Marco e tutti gli amici che ballano da Biella, bella per Biella. E adesso facciamo entrare due producer, Lucas and Steve, e tutto quello che so, infatti è il titolo della prossima. All I Know.

No, però ragazzi, mi raccomando, vi ricordo, dovunque vi troviate in Italia, all'estero, ci sono anche persone in Spagna, in questo momento, quando finirete, cercate di pulire, lasciamo questo mondo bello e pulito così come vorremmo trovarlo tutti i giorni. Continuiamo con la musica con Don Cash, Matto Ebbis e Domunari, arrivano i The Tempo Traps with Disposition.

due mattacchioni, quei due begli uomini di Matteo Pesce Munari, che ritroverò come tutti i giorni lunedì dalle 15 alle 16 nell'ultima delle tre ore che trascorriamo insieme. Da parte di Don Cash, buon weekend, mi raccomando, cinture allacciate e tenete alto il volume della musica e basso quello dei problemi.

0: weekend di festa, noi ci siamo ad accompagnarvi con tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. A cavallo di Ferragosto ovviamente non poteva mancare l'appuntamento con Disco Radio Lo Mueve, insieme ad Ale Zuber che le ha scelte per voi stasera. Partiamo con la hit dell'estate, Samurai J, Ossessione.
1: Disco Radio Lo Mueve.

0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, Infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il Perizoma!
3: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
0: Canazzei!
1: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
0: Ma signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
1: Ma siamo in 4!
0: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
4: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
0: Con l'infradito!

0: anche a Ferragosto viaggiamo nel tempo. Dico io, ma secondo voi potevo mancare a Ferragosto con il Riffing Easter Extended Version? 60 minuti nei quali vi farò ascoltare, e se ne avete voglia anche ballare, le hit che ci hanno accompagnato non solo negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Easy, tra un attimo Can We Live dei Just of Funk, andremo nel 2002 con Madonna, Like a Prayer, subito ATB, questa è 9pm, To Like Come.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Versione house di Like a Prayer di Madonna, che nel 2002 ebbe un successo davvero pazzesco. Si apre così il Rhythmic History di oggi. Io sono Alessio Roisi. Tra poco ci spostiamo di un annetto. Nel 2003 andremo con i Brothers.
1: Rhythmic History.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Gli amanti degli anni 90 lo sanno bene. Questo è Rhythmic History Extended Version. Va in onda ogni sera in diretta alle 21 e poi in replica al mattino tra le 6 e le 7 per voi che ci state ascoltando nel fine settimana. Durante la settimana invece anticipiamo ancora di un'ora e andiamo in onda tra le 5 e le 6. Ma tanto è una replica, quindi a noi non cambia nulla. Tra un attimo su Disco Radio andremo nel 1994 con i Da Blitz di Take My Way, poi Freddie Mercury, la sua voce indimenticabile con Living On My Own. Subito però Sexy Girl, loro sono i Brothers.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: siamo sinceri, quanto ci ha fatto ballare la voce il sound di Wakefield? Era Saturday Night, anno 1994, la canzone perfetta perché siamo Saturday. In questo Ferragosto su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Roisi, tra un attimo anche Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
1: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
2: This is Rap and Drop.
1: Disco Radio. Rhythmic History.
9: Rhythmic History.

0: Certo che sarebbe bello sapere chi c'è dall'altra parte della radio. Volete farmelo sapere? 393 800 3000 è il nostro numero di SMS WhatsApp. Oppure fate così: quando passa il vostro Rhythmic History preferito, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessio Roisi, tra un attimo vi riporto nel 1997 per riascoltare Simon J con Wanna Be Like a Man, il DJ Panda con My Dimension e Cleveland Cole con Deep Love. Prima però, dal 2003, Gabri Ponte e la sua danza delle streghe.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Clean and Call con A Deep Love. Ve la ricordavate questa? Dai che abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Oh, tra un attimo tornano per esempio i Sound Lovers con Wonderful Life. Prima le click.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Nelly Nelson con El Niño. Si chiude l'appuntamento di Ferragosto con il Repeat Extended Version. Sono Alessio Roisi, vi aspetto domani dalle 18 e in replica alle 6 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History! La storia del ritmo su Disco Radio.

Sono le 7, buongiorno. Ci svegliamo anche in questa domenica mattina insieme, vi va? Vi tocca, buongiorno a tutti, come vecchi tempi, come Olga inizia il From Disco to Disco Weekend. Un bel buongiorno arriva proprio dalle nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo con me fino alle 10 senza alcuna interruzione. Partiamo dalla prima novità musicale, Kygo e Max Macnoun con Take Me Back.

0: Ritorna Ricky Iglesias su Disco Radio. Buona domenica a tutti con il From Disco to Disco Weekend. E tra poco una hit che ha fatto la storia del ritmo.
1: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Da Autotecnica IB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki. Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: Disco Radio.
0: Ben svegliati e buona domenica a tutti. Su Disco Radio, la danza storica ritorna e ritornerà tutte le ore con questo appuntamento Rhythmic History. Vi porto nel 2001

0: con questa Toxic dal 2004 nella nostra domenica mattina. Benvenuti, buongiorno, buongiorno a chi lavora, buongiorno a chi inizia viaggi meravigliosi, le vacanze finalmente sono arrivate per tutti. Tra poco, altro hit.
1: Meteo.
2: Nella giornata di domenica l'anticiclone tende leggermente a indebolirsi e dunque questo permetterà una maggiore variabilità al nord con qualche annuvolamento in più. Al mattino prevalenza di tempo asciutto e soleggiato in pianura, ma nel pomeriggio si sviluppano acquazzoni e temporali piuttosto diffusi sui rilievi montuosi. Sulle Alpi, in locale estensione alle zone prealpine e verso sera anche a parte delle pianure tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora caldo, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti e in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Buona domenica a tutti su Disco Radio, ben svegliati, vi accompagniamo con il From Disco to Disco Weekend, la mia voce Olga fino alle 10, viaggi iniziati come quello di Luisa e Nicola in viaggio verso Varazze. Buon mare, buoni tuffi, 4 hit, la prima, Joel Corry.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. I can...

0: Disco Radio con Gala, strepitosa questa Coming to My Life. Prima anche Samurai J, Lady Gaga, Joel Corry. Musica a volontà dal mattino fino alla sera con me, Olga, fino alle 10 in realtà. Ma il From Disco to Disco Weekend continuerà fino alle 21 di questa sera. Ben ritrovati, è un piacere sapere che ci siete, è un piacere accompagnarvi. E tra poco abbiamo già scelto altri hit.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Buona domenica a tutti su Disco Radio, ci ritroviamo tra i suoni meravigliosi del From Disco to Disco Weekend. Scegliamo proprio le hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. Ripartiamo con questa Talk to You di Another.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono le 8, eccoci. Disco Radio. Buongiorno, su Disco Radio risveglie così con l'energia del From Disco to Disco Weekend, l'appuntamento pieno di musica che sia il sabato che la domenica, dalle 7 della mattina fino alle 21 di sera, cioè qui con voi, in questo caso come Olga, fino alle 10. Novità musicale, gli Swedish House Mafia e Licky Lee.

Buona domenica a tutti su Disco Radio per il risveglio. Questa Happiness is so sad, novità degli Swedish House Mafia di Ricky Lee, è perfetta perché ci ricorda che la domenica è indispensabile fare cose che ci rendano felici. La musica ci sostiene sempre, e anche lei, che appunto si chiama Felicia.

0: Bene, che anche questa Teenage Dream è dal 2010 qui per voi nel From Disco to Disco Weekend. Ne approfitto per salutare e abbracciare chi è già all'ascolto tramite app da posti meravigliosi. Tra poco vi porterò tutti quanti nel 1995.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. Buona domenica su Disco Radio, una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1995, ritorna nei Rhythmic History per noi ballerini dalle gambe veloci. Scatman John, questa è Scatman's World. Rhythmic.

0: Disco Radio, buona domenica a tutti. Daddy Yankee porta sempre la sua incontenibile allegria in questa limbo. Nel nostro viaggio tra poco arriveranno altre hit.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Ma che domenica bestiale, la domenica con voi. Benvenuti su Disco Radio. Come oggi l'appuntamento continua fino alle 10 con la musica del From Disco to Disco Weekend. Ripartiamo con 4 hit. La prima è Purple Disco Machine con Fireworks.
5: From Disco to Disco.
6: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening Fireworks on Disco Radio, the bit of the city.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco della morte.

0: Pero maledugos non está. Levo un mistero ombra che su marti pro che guarda noi su fala. E noi su fala.
1: Secco.

0: radio, buona domenica con il From Disco to Disco Weekend e questa Shades of Blue. Chissà quanti ascoltatori avranno sfumature di blu, azzurro, celeste in questa giornata, tra mare, cielo di montagna, tra cose bellissime da condividere con noi e con la nostra musica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ben svegliati, buon viaggio e buona domenica a tutti voi, buone vacanze e anche buon riposo a chi in realtà ha fatto la notte lavorativa e finalmente si prepara a lanciarsi verso casa. Vi accompagniamo con la musica del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto Anima con la sua Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Sono le 9. Sono solo le 9, questo vuol dire che c'è un'intera giornata di festa, riposo, relax da godere in compagnia del From Disco to Disco Weekend. Sono Olga, ancora per un'ora la mia voce vi accompagna e per tutto il giorno troverete le hit più ritmate della città da ascoltare senza alcuna interruzione. Novità musicale, Camrad, questa è Love Sober.

novità, Love Sober di Kamrad, il From Disco to Disco Weekend c'è e voi ci siete, hai voglia. Saluto chi, nonostante il caldo, l'agosto, la giornata, mantiene le sane abitudini, cioè il lavare la macchina domenica mattina. Ciao Matteo, ma davvero? Ti accompagniamo anche lì, certo. Il viaggio continua con Tombox.

0: 7 su Disco Radio, il From Disco to Disco Weekend. Ci ha fatto ascoltare anche questa Hold My Hand, meravigliosa. Strade deserte anche da voi? Si viaggia spediti, a ritmo di musica, già in vacanza, si lavora. Per tutti le nostre hit sono perfette e tra poco Ritmi History.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, I Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
6: svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Disco Radio.
0: Buona domenica d'agosto. Su Disco Radio, come Olga nel From Disco to Disco Weekend, c'è la danza storica in una pillola, diciamo così. I Rhythmic History ci porta nel 1999 con You Don't Know Me.
14: Rhythmic History.

0: Relax su Disco Radio, bello viaggiare con Nelly Furtado dal 2010. Questa Hot on Fun ci ricorda che la domenica è fatta anche per allentare. From Disco to Disco Weekend, con energia ovviamente sempre vi accompagniamo. Tra poco con me Olga ascolteremo altre hit.
1: Meteo. La giornata di domenica l'anticiclone tende leggermente a indebolirsi, dunque questo permetterà una maggiore variabilità al nord con qualche annuvolamento in più. Al mattino prevalenza di tempo asciutto e soleggiato in pianura, ma nel pomeriggio si sviluppano quartoni e temporali piuttosto diffusi sui rilievi montuosi. Sulle Alpi, in locale estensione alle zone prealpine e verso sera anche a parte delle pianure tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora caldo, con temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti e in città Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: della tua città e anche social.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti voi, anzi vi auguriamo una splendida domenica in compagnia della musica del From Disco to Disco Weekend. Sono Olga, il viaggio continua con le nostre hit più ritmate della città che ascoltiamo senza alcuna interruzione. C'è Peggy Goo.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: disco radio tanti di noi si sono ritrovati, sono stati catapultati in una discoteca nel 1992 a ballare con gli occhi chiusi, giovinetti, una hit veramente incredibile questa, Please Don't Go W. Questo è il potere della musica, quello di farci superare le barriere del tempo, in avanti e anche indietro. Eccoci qua, ben ritrovati e buongiorno, vi auguriamo una bella domenica con le nostre hit più ritmate della città che continuano senza alcuna interruzione fino proprio alle 21 di questa sera. Intanto è bello sapere il che fate mentre ci ascoltate, viaggi iniziati, persone che si svegliano, salutiamo i lavoratori, salutiamo chi approfitta per fare quei piccoli lavori che normalmente non si ha il tempo di fare. La Patti sta sistemando il garage, buon lavoro Patti!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Buona domenica a voi e grazie per essere con noi anche in questa domenica d'agosto. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco Weekend, quindi musica a volontà con me Olga, ancora per un po', fino alle 10. Tra le nostre hit ritorna Dracula con Tame Impala.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: arrivato il momento dei saluti, perché si conclude questa prima parte del From Disco to Disco Weekend da Olga, quindi che sono io e tutto. Grazie per la vostra compagnia, state con noi. Continua l'appuntamento pieno di musica con la nostra Super Vale. Ciao Vale, un abbraccio, buona domenica a tutti.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Grazie Olga, sono le 10.
1: Disco
3: Ringraziamo Olga che vi ha accompagnato fino a qui in questa calda domenica d'estate, 16 di agosto, il giorno dopo il Ferragosto, e quindi subito vi diciamo come siete messi oggi al 393-800-3000. Siete tra quelli in vacanza, tra quelli che in questo momento magari stanno buttando su le valigie in macchina perché o si parte o si rientra. Dai, come siete messi? 393-800-3000. Ovviamente un abbraccio virtuale anche a chi è in città e magari sta lavorando. La novità, Kygo, cioè Take Me Back.

Direi che questa mattinata la apriamo con il piede giusto, la carica, l'energia di Take Me Back, la novità di Kygo che alle 10 e 2 minuti apre la nostra prima ora insieme in questa estate. Prendetevi un attimino di tempo per andare sul nostro sito discoradio.it, perché la musica che passa su Discoradio siete voi a sceglierla, quindi a votarla. Discoradio It, sezione Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliendo e votando la musica che vi piace di più ogni settimana, con un po' di fortuna potete portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, ovviamente anche in estate. Estate da raccontarci al 393 800 3000, quelli che vivono il post Ferragosto, insomma, se avete tirato tardi, magari vi siete svegliati poco fa, avete un caffè tra le mani o magari siete al buffet dell'hotel, quella cosa meravigliosa che ci piace tantissimo, che poi è difficile abbandonare, no? Al rientro a casa. Adesso la musica, Alexandra Stan, c'è We Are Free. No.

0: Treasure Lizard tra quelle che abbiamo scelto in questo inizio di mattinata. Era Light It Up. 14 minuti dopo le 10, come siete messi là fuori? Quanti di voi sono in vacanza? Quanti si stanno godendo il meritato relax, magari svegliandosi con tutta calma? Abbiamo detto che ci sono anche tanti amici che lavorano, tipo Enea.
1: Buongiorno Valentina.
0: Ciao.
1: Enea il camionaro. Oggi siamo operativi, andiamo in quel di Savona, okay, a caricare per Vercelli.
0: Bene.
1: La cosa buona è che arriverò giù a Savona e ci sarà una trattoria a base di pesce che mi aspetta. Linguine allo scoglio e trota al sale.
0: Già menù.
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao Ene, un abbraccio. Voi al 393-800-3000, che punto siete della vostra estate? Tra poco invece si torna indietro nel tempo, un disco dance storico dal 2000.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: L'estate.

0: Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Epa, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria, da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato, c'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
2: svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo ormai fisso ogni ora su Disco Radio, l'extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Si riparte da qui 2000, Gaia c'è, Never Meet. Rhythm.

0: Disco Radio, anche Cynical, 10:32 minuti, vi accompagniamo in questo pezzettino d'estate, o meglio nella nostra domenica insieme. 16 di agosto, lo dicevamo, c'è chi torna, c'è chi fa magari l'ultima giornata di vacanza, c'è chi invece ancora deve partire, tipo loro.
1: Ciao Valentina.
2: Ciao.
1: Siamo Monica
2: e Max da Cantù.
0: Ciao.
1: Direzione Cagliari.
2: Appena sbarcati da Porto Torres. Sono iniziate ora le nostre vacanze per 15 giorni. Ciao Ale, ciao Disco Radio.
0: Bravi, godetevele le vacanze. Allora, in vacanza c'è una cosa meravigliosa, bella, e sarete sicuramente d'accordo con me, ovvero svegliarsi la mattina e scendere in hotel a far colazione, cioè quella cosa che poi torni a casa e senti una nostalgia pazzesca. E allora vi chiediamo, anche per voi la colazione in hotel è qualcosa di superlativo? E quindi al 393 800 3000, siete tra quelli che scelgono il dolce o il salato in hotel, oppure tutte e due? Tra poco ne parliamo insieme e tra poco ne arrivano quattro senza interruzione.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: se c'è una cosa su tutte che io adoro dell'andare in vacanza è svegliarsi, scendere in hotel e trovarsi davanti un ben di Dio, il buffet della colazione. Per voi è dolce o salato? Martin Solveig, adesso, Everybody.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: chiudere il giro delle 4 senza interruzioni con North, Sud, Ovest, Est, gli 883. Siamo tornati indietro fino al 93. Good Old Day e poi Everybody, Martin Solveig ad aprire, 47 minuti dopo le 10 del mattino. Immancabile colazione in hotel, il buffet meraviglioso, una tra le cose più belle di una vacanza, no? Ce l'hai lì davanti agli occhi, puoi scegliere tra dolce e salato senza dover preparare nulla. Che bellezza, quella cosa che poi ti mancherà al rientro dalle vacanze. Voi siete per dolce o salato?
1: Siamo appena tornati a casa dal mare e in hotel facevo la colazione che sembrava un banchetto di nozze. Praticamente mangiavo brioche, torte, cappuccio, caffè, tutto. Succhi, c'era di tutto, salato, dolce, cose che a casa impossibile da fare, da riprodurre tutto quello che c'era in hotel. Comunque devo dire che mezzogiorno e sera mangiavo relativamente poco, ma al mattino un devasto, mangiavo l'impossibile.
0: Ci sta, dai.
2: Ciao Vale, innanzitutto buona domenica. Sì, guarda, la colazione in hotel è un qualcosa di veramente sublime. Io quando andavo in vacanza, quest'anno non riesco, aspettavo con ansia questo momento per fare una bellissima colazione in albergo, diciamo. Io sono per tutte e due, sia dolce che salato, perché
0: tutto.
2: Così dai, in hotel tutto è bello, ecco, anche tutto le cose magari meno belle diventano belle. Ancora una buona domenica, io sono Antonio di Palma. Ciao,
0: Antonio,
2: ciao,
0: ciao, un abbraccio.
3: Ciao Vale, sono Paolo da Savona. Dunque, io quando quelle poche volte che vado in vacanza in hotel, quando scendo a fare colazione,
0: sì,
3: mangio di tutto e di più, sia dal dolce che salato. E invece quando arrivo a casa rimpiango i giorni che ero in vacanza. Ciao.
0: Ci credo. Chi non ama fare colazione in hotel? Praticamente tutti, ma c'è un dress code anche per quello. Allora, la prima cosa da fare è chiedere prima di prendere posto. Non dimenticate che non siete a casa vostra, anche se siete affamatissimi, insomma bisogna sempre chiedere, perché a volte i posti vengono assegnati dagli addetti al momento. Altra cosa, rispettare le file, quindi una volta accomodati, se c'è un buffet, non precipitatevi sul buffet, con calma, non sgomitate, insomma robe di pura decenza. Esplorare il buffet prima di mettersi in coda e ovviamente vedere bene quello che si vuole, non prendete 300.000 cose per poi lasciarle lì nel piatto. Non dimenticatevi ovviamente di ringraziare chi sta lavorando in quel momento, non arrivare all'ultimo secondo perché ci sono degli orari, no? Che la struttura impone per la colazione, quindi arrivare all'ultimo momento non è carino. Cercare di essere presentabili, siete al mare, ok, non serve il tailleur, però il pigiama magari anche no. Evitare di urlare, di fare schiamazzi, perché la gente si deve svegliare con calma, quindi non esagerate. Non nascondere poi nello zaino panini o altri snack da mangiare a pranzo, anche se non vi diranno niente, insomma riempire lo zainetto spudoratamente con il cibo del buffet non è gran cosa. Voi dolce o salato, colazione buffet meravigliosa.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Ancora una decina di minuti, stiamo parlando del buffet meraviglioso in hotel, dolce o salato, voi cosa preferite? 393-800-3000, Robin Schulz, adesso la musica fino alla prossima novità, anche Better Time.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

su Disco Radio, praticamente alla fine della nostra prima ora insieme. Le 11 precise. Disco. Domenica 16 di agosto, programmi, progetti, molti di voi sono pronti per rientrare dopo le vacanze, magari questa è l'ultima giornata e poi ci sono tutti quelli che invece fino ad ora hanno lavorato e quindi stanno partendo tantissimi in queste ore. Swedish House Mafia, Litty Lee, adesso Happiness is So Sad.

Swedish House Mafia insieme alle Likili era Happiness is So Sad, una manciata di minuti dopo le 11, così apriamo la nostra seconda ora insieme in una domenica che è festiva per molti, per quelli che nonostante abbiano lavorato in questi giorni, insomma magari si godono la domenica, ovviamente ferie, vacanze, per chi invece è partito e si gode il meritato relax. Dicevamo poco fa che ci sono tanti amici in questo istante che invece stanno preparando le valigie per finalmente partire e andare in qualche posto bello per godersi il meritato riposo dopo un anno intenso di lavoro. Quindi quanti di voi in questo momento ascoltando Disco Radio si stanno muovendo magari con la macchina per raggiungere la destinazione mare, montagna, magari per andare in aeroporto e prendere un aereo che vi porterà lontano perlomeno con i pensieri dalla vita di tutti i giorni. Regard, adesso abbiamo scelto Ride It.

0: Era Shape of You, un disco del 2017, lo siamo andati a riprendere, era Ed Sheeran. Tra poco un salto indietro nel tempo, questa volta vi riportiamo nel 1998, torna l'appuntamento con il Rhythmic History. Che facevate in quell'anno? 1998, tra poco andiamo lì.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
1: Suzuki.
4: Le

0: Live, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto. Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Disco Radio. C'è un appuntamento ogni sera per gli amanti della dance storica, l'extended version del Rhythmic History, un assaggino invece ogni ora su Disco Radio. Adesso 1998, Fatboy Slim.
9: Rhythmic History. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk

0: su Disco Radio, 11:32, tutti quanti in vacanza, estate, fa caldo, molti non riescono a proseguire lo stile di vita che si ha normalmente quando si sta in città, quando si lavora, quando insomma in qualche modo abbiamo una routine più scandagliata, ma c'è chi tiene duro e si allena anche in vacanza. Voi siete tra quelli che riescono a fare attività fisica durante le ferie oppure mettete tutto in pausa? E se ne parla a settembre, tra poco ne parliamo insieme e tra poco 4 senza interruzione.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 92.
1: 11.33, quanti di voi riescono a mantenere l'attività fisica durante le vacanze o le ferie? Quanti invece dicono si rimanda tutto quanto a settembre? 393 800 3000, adesso c'è Madonna.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Prezioso e Marvin, Let Me Stay, Meet Me in the Dark, Destination Calabria e poi Madonna ad aprire il nostro From Disco to Disco anche nel weekend. Siete tra quelli che riescono a mantenere l'attività fisica e l'esercizio anche in vacanze o in ferie, oppure siete tra quelli che una volta che arriva l'estate, per il troppo caldo, per le vacanze di mezzo, insomma, dite rimando tutto a settembre? Se siete tra questi ultimi, cioè quelli che non muovono un dito, perlomeno andate a ballare. Altro che semplice divertimento, perché un'ora di ballo a ritmo sostenuto può consumare tra le 330 e le 500 calorie, con un dispendio energetico che può avvicinarsi a quello di un vero allenamento cardio. Ma i benefici non riguardano soltanto il fisico, ovviamente alcune ricerche hanno evidenziato come discipline come l'hip hop possono aumentare livelli di stress e contribuire poi livelli di energia, scusate, e contribuire a ridurre lo stress. Anche l'umore va su, ovviamente. Questo studio americano ha osservato miglioramenti in persone con depressione dopo 9 settimane di lezioni di salsa. Il motivo? Perché ballare mette insieme movimento, musica, concentrazione e socialità, coinvolgendo contemporaneamente corpo e mente. Insomma, forse per allenarsi non serve sempre una palestra, no? A volte bastano musica, quella giusta, e un posto dove potersi scatenare e ballare a ritmo magari della musica di disco radio. Vi chiediamo, siete tra quelli che parcheggiano la palestra e l'allenamento e si rivede tutto quanto a settembre, oppure riuscite ad allenarvi con costanza anche in estate? Adesso vi porto a scegliere l'auto giusta, perché oggi è un vero e proprio labirinto tra motorizzazione, alimentazione e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale. Solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blotto o online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Cristina Aguilera. Vi chiedevamo al 393-800-3000 se siete tra quelli che continuano ad allenarsi anche durante il periodo di ferie e di vacanze, oppure siete tra quelli che parcheggiano l'attività fisica al rientro e quindi a settembre.
1: Ciao Vale, io mi alleno tutto l'anno a calisthenics, però 2 settimane ad agosto lascio tutto da parte, anche per far rigirare il metabolismo, far respirare le articolazioni, tutto il relax, godersi la vacanza, godersi il cibo, godersi gli amici, godersi tutto, e poi si riparte a settembre. Serve sempre staccare quelle 2 settimane, anche se ti alleni tutto l'anno.
0: Grazie,
1: ciao Luca da Biasegrasso, buona estate.
0: Ciao, ciao anche a te.
2: Ciao, io Moreno da Busto Garolfo. Io nuoto, quindi sì, anche durante le vacanze, le ferie, mare, lago, si nuota comunque, le piscine sono sempre aperte,
0: quindi ti alleni.
2: E niente, abbasso solo un pochino il ritmo perché comunque un po' di riposo ci vuole, ecco, lo stesso, ma ci si allena sempre.
0: Idea, certo.
3: Ciao Vale, io faccio 4 lezioni settimanali di acqua fitness, ma ne riparlo a settembre. Ciao Ermano da Varese.
0: Mamma mia, tutti super attivi, mezzogiorno. Le abbiamo chiuse così, ce ne sono ancora un paio da condividere insieme, come sempre nel weekend fino alle 2 del pomeriggio, anche oggi, anche in questa calda domenica 16 di agosto, il giorno dopo il Ferragosto, molti di voi hanno fatto le ore piccole, si sono divertiti, grigliate con amici, famiglia, parenti, insomma, come siete messi in questa domenica d'estate? Siete tra quelli ancora in vacanza, quelli che partiranno, siete già rientrati?

con la musica del From Disco to Disco Weekend nella seconda parte, 12:03, orario aperitivo, quello bello prima di pranzo se siete in vacanza. Che meraviglia poterlo fare magari sotto l'ombrellone, in uno di quei ciringhiti a bordo mare, con i piedi nella sabbia, una meraviglia ragazzi, magari siete proprio tra questi, c'è ancora tantissima gente in città, magari invece siete tra quelli che stanno caricando le valigie in macchina, si parte, Anima Beautiful adesso. You make me feel-

0: Harris. Abbiamo scelto Ocean alle 12:16. Non manca anche in quest'ora l'appuntamento con la storia del ritmo. Ormai lo sapete, appuntamento fisso. Un disco dance storico lo andiamo a prendere tra i dischi del passato. 1995, vi dice qualcosa in quegli anni là, gli anni 90, che magari voi avete vissuto? Cosa stavate facendo nel 95? Tra un attimo ci andiamo insieme.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo. Eccoci qua, il meglio della dance storica torna su Disco Radio in extended version tutte le sere. E poi un disco all'ora. 95 adesso, questa Memories.

0: appena iniziato di questa domenica 16 di agosto. Abbiamo detto, tra i tanti quelli che partono in questi giorni, ce ne saranno anche tantissimi di rientro dopo il Ferragosto, magari oggi ultima giornata di sole, mare e tintarella, e poi da domani si rientra a casa. Qual è la prima cosa che fate una volta rientrati a casa? Al 393 800 3000, dopo le vacanze, la primissima. Vi aspettiamo su Disco Radio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie De Pagante. Spingere.
9: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop.
0: Strade affollate sia per chi va in vacanza, ma anche per chi, ahimè, sta rientrando. La prima cosa che farete una volta rientrati a casa quale sarà? 393 800 3000. 4 senza interruzione. Si riparte da Jennifer Lopez, Baila conmigo.
11: Disco Radio, from disco to disco weekend.
12: Imagínate tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame.

0: Era il giro delle 4 senza interruzioni con Witch Doctor. Erano i cartoon che ci hanno riportati indietro fino al 1998. Anche quella di Anna insieme a Jennifer Lopez con Baila Conmigo. Molti in questo momento si stanno mettendo in macchina. Chi per partire, chi ahimè per ritornare dalle ferie. E il ritorno dalle ferie è sempre una cosa un po' caotica, no? Soprattutto quando metti dentro le chiavi nella toppa della serratura e riapri casa, no? C'è da aprire la casa, farla respirare, c'è da mettere in ordine. Se hai lasciato le piante sul terrazzo, bisogna vedere quel che è successo, se hai avuto qualcuno che se ne è occupato durante la tua permanenza in vacanza. Però tutti prima o poi ci ritroviamo lì davanti alla lavatrice, no? Funziona così più o meno per tutti. Se ci sono,
1: non so, ma io sento già in lontananza un coro di voci di mogli che dicono la lavatrice.
0: Certo.
1: L'incubo di ogni rientro dalle vacanze sono le lavatrici,
0: è
1: della
0: vero,
1: roba
0: vero.
1: Sporca.
0: Come darti torto.
2: Ciao Disco Radio, da Manuela.
0: Ciao,
3: e
0: Manu.
3: Ginevra.
0: Ciao.
2: Di ritorno dalla Calabria con tappa Siena e adesso siamo in coda a Carrara.
0: Allora buon viaggio.
2: Buone
0: buon
2: vacanze
0: rientro
2: a tutti. Ciao.
0: Ciao ragazze. Dicevamo lavatrici, l'incubo di tutti. Noi sono arrivate alla fine per molti. E come si organizzano queste benedette lavatrici al rientro dalle ferie? Tornare dalle vacanze, che siano trascorse al mare, in montagna, è sempre un momento, come abbiamo detto, un po' incasinato, no? Dopo giorni di assoluto relax con amici e famiglia, ricomincia in qualche modo la routine quotidiana. E uno dei primissimi compiti da affrontare è quello di gestire la pila di bucato da lavare. È un vero e proprio incubo. Pensate che l'80%, che sono tanti, degli italiani si stressa subito dopo le vacanze perché si mette di fronte alla lavatrice. Quindi vi chiediamo: qual è la prima cosa che farete voi al vostro rientro e qual è la cosa che assolutamente non vi va di fare ma che vi tocca? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: 10 minuti alle 13, stiamo parlando soprattutto con quelli che sono di rientro dalle vacanze. Qual è la cosa che non vi va assolutamente di fare al vostro rientro? Tipo la lavatrice, mamma mia, che fatica.

0: Arrivare praticamente alle 13, dicevamo, molti di voi in questo momento sono in vacanza, tantissimi altri stanno partendo proprio in queste ore e c'è anche chi ritorna immerso nel traffico, il pensiero va a casa e quindi le primissime cose da fare una volta che si apre la porta di casa, che è rimasta chiusa per un po' di settimane, magari perché siete stati in ferie, la lavatrice, l'incubo degli italiani, l'80% insomma ci pensa già nel viaggio di rientro al casino che dovrà fare per rimettere tutto in ordine. Siete anche voi così?
1: Ciao Valentina, Giuseppe da Torino. Allora, io ho ancora un paio di giorni da rientrare, okay. Però il rientro non è tanto la lavatrice, perché lava lei da sola. Il problema è lo stirare.
0: Stendere.
1: Quello sì che è un incubo vero. Ciao a tutti, buone vacanze.
0: Un abbraccio, ciao. Le 13 precise. Da qui riparte il nostro appuntamento con il From Disco to Disco Weekend, ancora un'oretta a nostra disposizione, il nostro numero 393-800-3000 da segnarvi se ancora non l'avete per interagire con noi, per arrivare fino ai nostri microfoni, per raccontarci come sta andando questo weekend, la vostra estate. Sicuramente di sottofondo c'è la nostra musica se ci state ascoltando, il nuovo di Kygo si chiama Take Me Back.

un disco felice, l'ho ribattezzato così, questo di Kygo, Take Me Back, su Disco Radio, 13 e 3 minuti, da votare sul nostro sito discoradio.it. Se vi piace la nostra musica, andate a votarla per portarvi a casa premi e gadget anche in estate. Benvenuti su Disco Radio, i ritardatari sono Valentina Guidi, abbiamo ancora un'oretta da condividere. Subito la musica, abbiamo scelto Rihanna.

0: Ellie Goulding, che torna su Disco Radio con la sua Burn, un disco in questo caso che ci siamo andati a riprendere dal 2013. La storia del ritmo invece fa un salto un po' più in là nel tempo, no? Lo sapete che ogni ora su Disco Radio vi facciamo riascoltare un disco dance storico e poi tutte le sere c'è l'extended version, in quel caso dura un'ora, che raggruppa praticamente tutti gli amanti della dance storica. Tra poco vi riporto fino al 1992. Cominciate a pensare che cosa facevate in quell'anno.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: L'estate ha il ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
5: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Da Autotecnica AIB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
8: Suzuki, chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Disco Radio.
0: Ogni ora un disco dance storico, la storia del ritmo che torna su Disco Radio anche in questa parte del From Disco to Disco Weekend. 1992, adesso Usura, Open Your Mind.
4: Ritmo.

0: bel giro di musica in questa domenica pomeriggio appena iniziata. Anche Alice Merton dal 2018 No Roots, insieme a Peggy Goo, Woman, Weekend, Medusa, My System. Prima con Felicia, la carica e l'energia su Disco Radio. Ancora un passo più in là nel tempo, nel 1992, con gli Usura, Open Your Mind. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio l'accendono adesso. Siete in vacanza, state per partire oppure state rientrando? Tra quali siete? Al 393-800-3000, tra un attimo 4 senza interruzione.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Una mezz'oretta ancora per noi a nostra disposizione in questa domenica 16 di agosto. Buon weekend, c'è la musica ovviamente ad accompagnarvi. 4 senza interruzione, si riparte da Shades of Blue.

0: L'ultimo del giro delle quattro senza interruzione, Disco Down, House of Glass. Siamo arrivati fino al 2000 con Samurai J. Abbiamo ballato anche Flamenco, Paranoia, Here for You, Spoonface, Shades of Blue, John Summit, così ad aprire il nostro giro di musica in questa domenica d'estate. Che state facendo là fuori? 393 800 3000. Adesso vi porto invece a scegliere l'auto giusta. Oggi è davvero diventato un labirinto tra motorizzazione, alimentazione e offerte continuamente diverse, per questo serve chissà guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA, tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometro zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara Magenta e Caresana Blot, oppure online sul loro sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora una decina di minuti insieme, poi continua l'appuntamento con il From Disco to Disco Weekend. State per entrare nella terza parte con Robby Mistretta tra un attimo. Adesso Gordo, anche Loco Loco.

0: Vi ho portato fino al 2001 per ritrovare Angel su Disco Radio. Arriva anche lui.
1: Il tuo Angel.
0: Stretta, sì.
1: Sono il tuo angioletto custode, vale.
0: È vero? Custodisci i miei segreti?
1: Custodisco qualsiasi cosa.
0: Qualcuno forse sì, devo dire la verità. Devo dire la verità. Come va, Robby? Come va il
1: Li porterò nella
0: fuori?
1: Tomba con me.
0: Bravo, sempre. Perché sennò dovrò farti fuori.
1: Benissimo. Con questa botta di felicità,
0: rovente.
1: Sì, fuori e rovente. Intanto siamo arrivati anche alle due precise.
2: Disco Radio.
0: Allora, io ho già avvisato chi di dovere.
1: Di
0: perché
1: farmi fuori,
0: sono due mesi. No, sono due mesi che ci dicono che devono arrivare i temporali, che si devono abbassare le temperature. E questa sera Giuliacci ha detto che ci sarà un temporale su Milano e le temperature si abbasseranno di 8 gradi.
1: Ma stasera.
0: Io ripongo
1: quando?
0: Molta fiducia. 19, alle 19.
1: Okay,
0: io ripongo molta fiducia,
1: ecco,
0: Giuliacci, mi raccomando.
1: Ecco, non prima delle 19, non ci vuole stare in
0: Basta
1: giro con la pioggia.
0: Basta che lo fai venire giù perché non ne possiamo più. Okay?
1: Va bene, speriamo nel fresco. Ciao,
0: ciao.
1: Vale.

Ma com'è la felicità? It's so sad. Lo dicono gli Swedish House Mafia, Lickily, novità delle due per aprire la terza parte del From Disco to Disco Weekend, quella che anche in questa domenica vi porterà fino alle 18. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta, quindi in attesa del temporale qui al nord Italia. Spero che dalle altre parti non piova così tanto, perché tanti sicuramente in questo weekend, in questa domenica, sono partiti per le meritate vacanze, altri invece, quelli un po' più tristi, dicono io sto tornando. Allora, che si fa? Siete in partenza, state tornando in questa domenica. Dove vi stiamo accompagnando? 3938103000. Intanto c'è anche Robin Schulz.

0: È in attesa del temporale, ecco voi uno speaker fenomenale.
1: Oggi mi piace,
0: È
1: bravo.
0: lui, Roberto Mistretta, e chi più ne ha, più ne metta.
1: Bravo, allora siamo in diretta fino alle 18 e tra pochissimo Rhythmic History, andiamo nel 93.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, sentine la freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Radio. Rendiamo questo pomeriggio speciale fenomenale con un bel Rhythmic History. Pronti ad alzare il volume, torniamo nel 1993, Captain Hollywood Project, c'è More and More.
11: Rhythmic History.

0: con me, Roby Mistretta, e tra poco parliamo anche di piante.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Anche le piante hanno un cuore, tra poco lo scopriamo, scopriamo i loro sentimenti, un po' come si dice Bisciglia in Temptation Island, facciamo un viaggio nei sentimenti delle piante. Prima di scoprirlo, anche Otto Knows c'è Next to Me.

0: 16 agosto 2026, dopo Ferragosto c'è San Rocco, super festeggiatissimo in giro per l'Italia. Magari siete in qualche località balneare, state festeggiando proprio questo santo, tantissime le manifestazioni in giro per l'Italia. Ma abbiamo detto prima, parliamo di piante, piantine, a proposito di soddisfazioni. Tanti hanno soddisfazione nel veder crescere la pianta nel proprio, diciamo, sul proprio balcone, nel proprio giardino, ma perché no anche gli orti. Attenzione, perché da Tel Aviv ci dicono che le piante emettono dei suoni quasi simili a degli urli, e succede quando sono particolarmente stressate, un po' come noi, ma quando non ce la facciamo più. Ah, basta! E le piante non sono di certo da meno, soffrono anche loro, in particolar modo quando vengono potate. Quindi anche lì si dice sì, serve per rinfoltire, per rinfolzare, però di certo soffrono. E anche quando manca un po' d'acqua, sai, quelle che dicono non ho un grande pollice verde, do l'acqua una volta ogni due mesi alle piante e mi muoiono tutte. Ecco, loro soffrono in quei momenti, emettono dei click che sono dei piccoli suoni che risultano impercettibili a noi umani, ma gli insetti li sentono benissimo, e dicono anche i pomodori. Io quest'anno ho fatto l'orto, secondo me le mie piantine hanno messo un po' di urli che non ho percepito, non ho sentito, hanno prodotto pochi. Amici, avete dei consigli per far crescere bene i pomodori?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: quest'anno ho intrapreso l'avventura anch'io dell'orto, un orto sul terrazzo, non è andata benissimo fino a questo momento. Intanto le tre. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, qui fino alle 18 abbiamo scoperto che anche le piante soffrono. Sì, la mia esperienza, la prima, con l'orto non è andata benissimo. Cioè, le piante sono venute anche belle, ma hanno fatto pochi frutti. Allora, il segreto qual è?
1: Ciao Roby!
0: Buongiorno!
1: Enea, il camionaro.
0: Ciao Enea, sempre presente.
1: Un buon consiglio per far crescere i pomodori.
0: Vai, ben accetto.
1: E anche le altre piante, funziona con tutte le piante.
0: Okay.
1: E quando gli dai l'acqua, punta bene l'orecchio. E quando le piante ne hanno abbastanza, fanno il ruttino,
0: sì, come i bambini.
1: Allora lì vuol dire che acqua ne hanno a sufficienza. E la pianta viene su ben felice.
0: Stasera ci provo.

stretta, questa è la terza parte del Frondisco to Disco Weekend, tutte le hit più ritmate della città, tra poco anche Rhythmic History, e ne ha ragione, cioè probabilmente le piante fanno anche il routine, solo che non lo sentiamo. Abbiamo scoperto prima che le piante quando soffrono emettono dei suoni, probabilmente anche quando hanno abbastanza acqua. Ecco, se avete anche altri consigli per far crescere bene i pomodori, 3938 103.000, ma potete usare questo numero anche per raccontarmi cosa state facendo e dove siete in questo 16 agosto. Subito Dargen. Mi piace.

0: nata nel 2014, ma la ritroviamo ancora in tantissime feste. Questa super hit, attenzione, cosa
1: ciao,
0: ci fa
1: Disco
0: oggi?
1: Radio, Ruggero da Bergamo.
0: Ciao Ruggero.
1: Sto andando con i miei amici a Rimini.
0: Bravi.
1: 3 giorni e spero di divertirmi come faccio sempre. Siete sempre fantastici, numero uno. Disco Radio, Ruggero da Bergamo.
0: Grazie mille Ruggero, sempre presente. Portaci, mi raccomando, con te anche a Rimini in vacanza. Io tra poco vi porto nel 2001.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.
8: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
9: svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
14: Disco Radio.
0: Ruggero in partenza direzione Rimini. Tanti altri sono in macchina, camper, moto, direzione vacanze.

0: tutti. Vediamo se lo fa sto giro. Va. No, non lo fa neanche stavolta, mica. Grace Kelly dal 2007 su Disco Radio. C'è chi ci augura buona domenica, amici. Invece tra pochissimo parliamo anche di quanto devono durare le vacanze.
1: Let's go! Da MyAward ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyAward Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyAward.

In Professional Widow su Disco Radio con me Roby Mistretta. Ciao a tutti, buon agosto, buone vacanze a tutti quelli che le stanno iniziando, buon rientro a tutti gli altri che con un po' di sofferenza nel cuore stanno tornando a casa. E attenzione, perché c'è una bella ricerchina che ci dice: ma le vacanze per essere veramente rilassanti, rigeneranti, quanto dovrebbero durare? E ve lo dico, nella maggior parte dei casi tutti facciamo una settimanina, i classici 7 giorni, ma ne servirebbero 8, cioè servirebbe attaccare solo un giorno in più per renderle veramente, sai, rigeneranti. Quasi tutti torniamo a casa un po' stressati, colpa di quel giorno che manca. Non solo, certo, la durata ha la sua importanza, 8 giorni, ma soprattutto è come si vive la vacanza per essere rigenerante. Ecco, prendete presente quelli che vanno in vacanza, dicono: allora, alle 7 a colazione, 7:30 usciamo, 8 siamo, non so, a vedere una cosa, alle 8:30, o quelli che hanno una giornata super piena che dicono: la vacanza la prendo come spunto per... No. Per essere rilassante la vacanza, relax, dolce far nulla, magari stare in spiaggia, in montagna, sdraiati su un parco con un, in un parco con un bel telo, un bel libro, svuotare la testa e soprattutto, sì, proprio quello, staccare il cellulare, quello è l'importante. E poi dicono anche la compagnia fondamentale, quelli che ti rendono la vacanza veramente ricca e unica, e non quelli che magari, sai, vai con altre coppie in vacanza e quelli che a un certo punto questo no, quello no, quello no, e rendono la vacanza un po' di... ma era meglio se stava, mi rilassavo di più sul divano a casa e non spendevo neanche i soldi a sto giro e quest'anno, insomma. E voi, dai, veniamo alle vostre vacanze, che ormai dicevamo siamo nel pieno delle vacanze 2026. Come stanno andando, come sono andate e soprattutto quanto dovrebbero durare per voi? Dai, 3938103000. Intanto, scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero, e tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.

0: 8 giorni.
1: Ciao, sono Rossano da Torino.
0: Buongiorno Rossano.
1: Per quanto mi riguarda, le vacanze devono durare non solo 8 giorni.
0: Quanto?
1: Sentiamo. Parlo per esperienza, le mie da 3 anni a questa parte sono 3 settimane consecutive al mare.
0: Non male.
1: In totale relax. Dolce far nulla.
0: Niente,
1: che per qualcuno può essere noioso, ma per me no. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Un abbraccio, intanto le 4 in punto. Io sono Roby Bistretto, ciao a tutti, qua fino alle 18 nella terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Qualcuno magari dice, sì, 3 settimane nei sogni. C'è anche un amico, un'amica che non si firma, ma al 393-800-3000 dice: per me le ferie dovrebbero durare almeno 3 settimane. E invece non si riesce a fare più di una settimana. E già in alcuni casi sei fortunato, perché al lavoro ti dicono 2 settimane e basta. Se prendi la terza falle menate. Componente economica e tante altre cose. Tra poco ne parliamo ancora, perché adesso è tempo di novità. C'è Kaigo.

su Disco Radio fino alle 18. Siete come buongiorno a tutti, buon agosto, buone ferie. Sono Roby Mistretta, si parla proprio di vacanze. Percepisco dai vostri messaggi al 393 800 3000 che la lunghezza ideale dovrebbe essere di 3 settimane. Io dico sì, secondo me 15 giorni, ok, 3 settimane tutte nello stesso posto, soprattutto 3 settimane in albergo dopo un po' che sei in una stanzetta, va anche abbastanza stretta. 3 settimane le farei solo spezzando la vacanza, andando in 2 posti diversi. Mi piacerebbe provare a farlo. Chissà mai che nella vita prima o poi non riesca a farmi 3 settimane. Sei un sogno.

0: lunghezza ideale delle vacanze, mi raccomando.
1: Ciao Alice. Le vacanze durano 10 giorni oppure una settimana, okay. Ma vorrei tanto che durassero un anno intero. Ciao, un bacio.
0: Un abbraccio anche a te Alice, un po' come cantava lo Stato Sociale, una vita in vacanza, lo cantava anche Irene Grandi. Invece dicevamo vacanze che iniziano o finiscono, la Raffa da Biella dice finite 10 giorni sui Pirenei con la mia moto, 2400 km, potevano andare meglio. Chi c'era con me andava piano, io invece potevo andare di più, potevo pistare, perché la Raffa, guardate che va veloce, eh?
2: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Disco Radio. È bello sentire che la Raffa da Biella la sentiamo spesso durante l'anno, il weekend gira in moto e c'è andata anche in vacanza. Ci piace, adesso facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nel 2002 con i Pups and Scar.

0: In montagna, dice buona domenica a tutti. Noi salutiamo anche a te, a tutti quelli che sono in vacanza. Godetevi queste ore, queste giornate. Prima abbiamo parlato proprio di vacanze. Abbiamo scoperto che per rendere rilassanti, oltre al tempo, serve anche la compagnia giusta. E tra pochissimo parliamo di amicizia.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Il rapporto d'amicizia è come un rapporto d'amore, va coltivato e ci sono delle abitudini che però lo distruggono. Tra poco ne parliamo, le scopriamo, ma tu nella tua vita quanti amici veri hai? Raccontalo al 393 800 3000.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Ma lo dice lei, everybody get up and dance. Mazzana, Danzetteria su Disco Radio. Domenica pomeriggio, una domenica internazionale. Attenzione, sentite quest'amico da dove ci ascolta.
1: Buongiorno Disco Radio. Buongiorno. Io invece mi sto andando a fare un giro a New Orleans.
0: Capito, l'abbiamo già sentito ieri, è là in America per lavoro, però giustamente anche oggi ci mi prendo ogni tanto un giorno di stacco, un giorno di pausa, ma d'altronde ci sta, siamo in questo periodo vacanziero, un po' vacanza, un po' lavoro, un po' vacanza, e fino alle 18 vi accompagno qualsiasi cosa state facendo. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta, parliamo anche di amicizie, magari sai, la prima vacanza, quella iconica, quella indimenticabile, la fai con gli amici, un'amicizia che speri che poi da quelle esperienze duri nel tempo, ma l'amicizia, il rapporto è come quello d'amore, va coltivato, non va dato per scontato e non deve essere neanche unilaterale, ed è questa la cosa che dicono che sia la rovina di un rapporto d'amicizia, quando magari sai uno ti scrive se ha bisogno, se deve sfogarsi, tu ci sei, ti sbatti, gli dai diciamo delle risposte articolate, ti fai in quattro per lui, poi quando succede il contrario, che ti serve qualcosa, ti confidi, la risposta è sbrigativa, chiusa in 448, e allora a quel punto il rapporto d'amicizia inizia a rovinarsi, dicono gli esperti, fino alla separazione, un po' come in una lunga storia d'amore. Ma la tua amicizia più duratura, da quanto dura?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Va bene, va benissimo. Qui c'è Leandro. Ma a me piace quando Lady Gaga in questa canzone dice: Roberto, mi sento sempre chiamato in causa. Spero sempre che sia io quel Roberto.
1: Ciao, mi chiamo Katia e vivo in Brasile. Wow. Non sono in vacanza, sono in viaggio con il mio amore. Sto ascoltando a Disco Radio. Un saluto a tutti e buon fine settimana.
0: Ma grazie, siete che hai provato, sei stata bravissima. Ma anche un salottino in portoghese ce lo fai. Intanto le 5.
2: Disco.
0: Perché oggi c'è dell'internazionalità qua su Disco Radio. Questa nostra amica dal Brasile, prima Davide da New Orleans, ma sono tanti quelli che sono poi in giro anche qua nella bellissima Italia. Franci e Nicole Daluino sono a Reggio Calabria in vacanza e oggi festeggiano anche il compleanno della Franci. Quindi tantissimi auguri, un super abbraccio, siamo contenti che stai

Coradio con Licky Lee. I suoi amici scherzavano un sacco con lei, facevano finta di non vederla. Dicevano: oh, ma hai visto Licky? No, dov'è lì? Licky dove? Lì? Vabbè, fino alle 18 sono qua. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, arrivati a quest'ora della domenica. Tutto a posto? Dove siete? Soprattutto quelli che dovevano rientrare, che domani mattina devono rientrare sul posto di lavoro. Siete arrivati a casa? Questo non per mettervi ansia, ma solo per ricordarvi che anche la prossima settimana, quella che inizierà da domani, ci sentiamo tutti i giorni dalle 6 alle 10. E quindi ci diamo il buongiorno. Intanto c'è Katy Perry.

0: dammi tutto quello che c'è là fuori, va?
1: Ciao, sono il Max, io sono Max. 11 anni che sono in vacanza niente, volevo salutare tutti i cremaschi e ciao a tutti, ciao Italia, ciao.
0: Ciao, questo ciao Italia mi suona di un Max che non vive qua da 11 anni o sbaglio? Dove ti trovi adesso?
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Edizione straordinaria. Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo. Grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio.
0: E adesso sblocchiamo tantissimi ricordi di 26 anni fa. Era il 2000 quando ballavamo in discoteca. Ascoltavamo anche su Disco Radio Ken Lucas con Let It Be The Night.

0: su Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio. Running Up That Hill, canzone che è tornata in voga grazie a Stranger Things, l'ultima stagione che abbiamo visto, credo quasi tutti, Giornata questa che fa da spartiacque nell'estate 2026. Gente che va, gente che viene, gente che va in vacanza, gente che torna. Ma come sarà il clima nelle prossime ore? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Tempo in peggioramento tra Piemonte e Lombardia, con fenomeni dapprima sui monti e poi anche sulle zone pianeggianti, specie a fine giornata. Poi per quanto riguarda domani avremo ancora dei fenomeni da segnalare, ma che coinvolgeranno a tratti la Lombardia orientale e i monti di Lombardia e Piemonte. Clima comunque mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld. Are you
5: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Lo so che questa settimana eravate lì sotto l'ombrellone ad appisolarvi e vi siete persi un sacco di notizie, perché anche questa settimana sono successe tantissime cose in Italia e nel mondo. Le recuperiamo tutte tra pochissimo. Intanto c'è anche John Summit.

0: Family 1995 Dana Dawson torna su Disco Radio in questa domenica 16 agosto 2026. Fino alle 18 stiamo insieme. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Giusto il tempo per recuperare tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi 7 giorni, perché eravate magari giustamente in vacanza o presi a fare le valigie in attesa della partenza. Cos'è successo? A 89 anni Morgan Freeman ha pubblicato il suo primo album musicale. Wow, ci piace un sacco. E si parla anche di love, perché Ariana Grande ha ufficializzato il ritorno con l'ex Ricky Alvarez dopo 10 anni dalla rottura. C'è sempre tempo per un grande ritorno di fiamma all'amore che ci piace tanto, e l'amore che porta anche tanti bambini a Bolzano, amici di Bolzano, perché lì si registra il tasso di natalità più alto di tutta l'Italia. Là nascono un sacco di bambini, quindi se volete si va a Bolzano, amici. Tutte queste erano notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso degli ultimi 7 giorni.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: questa domenica pomeriggio, ma tranquilli, non vi abbandono per tutta la settimana che arriva. Ci sentiamo il mattino molto presto, dalle 6 alle 10 ci svegliamo insieme. Io sono Roby Mistretta, passate una buonissima domenica sera, domani mattina, ciao!
1: Bello, anche oggi insieme alle 18! E quindi, archiviato il capitolo Ferragosto, possiamo ufficialmente dire chiusa l'estate? Assolutamente no. Ce la godiamo fino all'ultimo istante e per le prossime 4 ore ce la godremo insieme. Alle hit più ritmate della città senza alcuna interruzione, con voi ci sto io, sono Alessio Easy. Subito il nuovo di Kamrad, questo è Love Sober.

ormai possiamo dire che è una presenza fissa all'interno della playlist di Disco Radio. Lui si chiama Kamrad ed è tornato con questa nuova che si chiama Love Sober. Siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, vuol dire che suoniamo le nostre hit, le più ritmate della città, senza alcuna interruzione. Fino alle 22 con voi ci sono io, Alessio Aloisi. Adesso ci sono gli Another.

0: come faceva pizza, hamburger, tè a limone. Lui era Shana Palla, quello di Get Busy, direttamente dal 2003. Mamma mia come passa il tempo, cioè mi vuoi dire che sono passati 23 anni da questa. Oh, ma a proposito di hit che ci hanno fatto ballare nel passato, tra un attimo vi riporto nel 1998, sarà Storia del Ritmo con Gigi D'Agostino. Preparatevi ad alzare a palla il volume della radio.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Disco Radio.
0: Come diciamo sempre, su Disco Radio suoniamo le più ritmate dal 90 ad oggi, perché noi gli anni 90 ci piacciono un botto e vi riporto proprio lì, nel 1998, con Gigi D'Agostino, c'è Elisir.

0: guardatemi negli occhi. Certo, voi siete magari in auto, potete al massimo guardare il display della vostra autoradio. C'erano loro, Alessia e One Republic con In Your Eyes. E a proposito di autoradio, se ne avete una di ultima generazione, ricordate che Disco Radio la potete ascoltare in DAB in tutto il Nord Italia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
3: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Sembra che il meteo stia cambiando, che arrivi un po' di freschetto nelle nostre città. Di sicuro ne parleremo nel corso delle prossime ore. Intanto ci rinfreschiamo con la nostra musica, le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Tra un attimo Topic con Sorry Papi, subito Fedez.
3: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Cosa ne pensate di questa? Si chiama Whatever Turns You On, Axel e Bon. E perché vi chiedo cosa ne pensate? Ma perché ogni settimana su Disco Radio vi chiediamo di ascoltare e votare la vostra musica preferita e ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Partecipare è semplicissimo, basta andare sul nostro sito discoradio.it oppure sulla nostra app e cliccare sul link Music Club. Ci vediamo lì. Adesso però parliamo della vostra prossima auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazione, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Siete appena arrivati, dai che continua il nostro From Disco to Disco del weekend con le nostre hit che suonano senza alcuna interruzione. Con voi ci sono io, Alessio Easy, tra un attimo Afrojack on the Spark, i Medusa di Don't Wanna Go Home. Subito dalla Norvegia ci sono i The Bowser, quelli di Magnetic.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Vista l'ora, facciamo aperitivo insieme?
1: Disco Radio.
0: Certo, sono le 19. Qualcuno potrebbe dire: noi stiamo già preparando la cena. Vabbè, io mi adatto lo stesso, basta che se mangi e se beve, ci siamo. Però noi di Disco Radio pensiamo alla musica. Abbiamo per esempio il nuovo di Kygo, questa è Take Me Back.

Si chiama Take Me Back, il nuovo di Kygo. Venitela a votare sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app nella sezione Music Club. Ogni settimana vi chiediamo di ascoltare e votare la vostra musica preferita e noi vi premiamo con i nostri gadget. Sono Alessia Rovisi, siete all'interno del From Disco to Disco del weekend, appuntamento del fine settimana nel quale vi facciamo ascoltare le più ritmate della città senza alcuna interruzione. Vi riporto nel 2018 con Amore Capoeira.

0: nuovi, questa era Superstar, subito prima c'era Fischer e se state qui tra un attimo sarà anche Storia del Ritmo, vi riporto nel 2001 con Erika.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Disco Radio.
7: Per voi che amate gli anni 90 c'è un appuntamento da non perdere, si chiama Rhythmic History Extended Version, lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6 con me, Alessio Luisi. Subito Relations.
6: Rhythmic History.

0: Sound Deserve e la voce di Rita Ora, If It's Not Love, all'interno del From Disco to Disco del weekend. Come sempre vi ricordo, continuate ad ascoltarci anche da casa. Lo sapete che Disco Radio è in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker, basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio". Tra un attimo torna Andrea Bocelli, David Guetta con DNA.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: La cosa bella del fine settimana di Disco Radio è che c'è davvero tanta musica che suona per voi senza alcuna interruzione. Siamo la colonna sonora perfetta del vostro weekend. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo i Manì, Chris Cross Amsterdam con My Oh My, subito David Guetta.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: anche perché adesso ho una dritta per voi. Adesso però parliamo della vostra prossima auto, perché scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazione, offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale, solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate, chilometri zero, aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure online su superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Continua nel weekend di Disco Radio, l'appuntamento nel quale vi facciamo ascoltare musica senza alcuna interruzione. Ancora buona domenica sera da me, sono Alessia Luisi, questo è il From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo Felicia con My System, subito Bob Sinclair.

Su Disco Radio si sono fatte le 8 della sera. E nonostante ciò, noi continuiamo ad ascoltare musica naturalmente senza alcuna interruzione. Benvenuti da me, sono Alessia Roisi, continua il nostro From Disco to Disco del weekend. Ora che stiate iniziando a cenare, che stiate cucinando, che stiate viaggiando, ovunque vi troviate, noi vi accompagniamo con la nostra musica che potete continuare ad ascoltare, vi ricordo, anche sulla nostra app in vacanza, scaricatela sul vostro smartphone, così ascoltate anche il nuovo di Swedish House Mafia e Lì che Lì, Happiness is So Sad.

Visto il nome degli Swedish House Mafia, possiamo confermare che questo è un progetto tutto in famiglia. Sono tutti svedesi, Swedish House Mafia ovviamente, e anche lì che lì. Questa si chiama Happiness is so sad, novità qui su Disco Radio. Scoprite questa e tutte le altre hit che ascoltate ogni giorno da queste parti sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone, così ci potrete ascoltare anche in vacanza. Adesso, Robin Schulz.

0: e Alexandra Stan, I Have a Dream. Il mio sogno? Farvi viaggiare nel tempo, e lo faremo tra un attimo. Dal 97 tornerà Paradiso.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica AIB scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AIB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Suzuki.

0: Macerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
4: Disco Radio.
5: Quanto sarebbe bello viaggiare nel tempo? Voi in che anno vorreste tornare? Io per esempio in questo caso vi porto nel 1997, naturalmente per ascoltare Dance Storica con Paradiso. Vamos alla discoteca.
4: Rhythmic History.

0: canzone bella fresca targata Joel Corry, si chiama Whisper. A proposito di fresco, ma sto freschetto serale arriverà o no nelle nostre città? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Tempo in peggioramento tra Piemonte e Lombardia, con fenomeni dapprima sui monti e poi anche sulle zone pianeggianti, specie a fine giornata. Poi per quanto riguarda domani avremo ancora dei fenomeni da segnalare, ma che coinvolgeranno a tratti la Lombardia orientale e i monti di Lombardia e Piemonte. Clima comunque mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: animate della città senza alcuna interruzione all'interno del nostro From Disco to Disco del weekend. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Tra un attimo Kika Leaf con Duro, ritroveremo anche i Soul Searcher, prima TNF e molto sugo.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiama Ocean House, loro sono i Giubella, appena ascoltati su Disco Radio. Benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Oh, se state qui tra un attimo torna una delle hit dell'estate, Moving to the Sun di Jugel.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Siete pronti a far festa? Allora state qui perché alle 21 scatta il Disco Radio Party con la prima ora, come sempre, dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Klingan con Rebel Yell, Peggy Goo con Woman, subito Yugel.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E quindi è arrivato il momento di chiudere, almeno per questo fine settimana, il From Disco to Disco del weekend. L'appuntamento nel quale le nostre hit, le più ritmate della città, suonano senza alcuna interruzione. Io sono Alessio Aloisi, adesso però sapete che c'è. Su Disco Radio inizia la festa.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco weekend.
0: Pronti a un'ora di dance storica?
1: Disco.
0: Sì, avete presente tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000? Sono le protagoniste del Riffin' Keister Extended Version, l'appuntamento che ascoltate in diretta ogni sera tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino, in questo caso lunedì mattina tra le 5 e le 6. Oh, questo è un appuntamento speciale perché è l'ultimo della stagione per quanto mi riguarda, poi qualche giorno di ferie e poi ci risentiremo a settembre. Partiamo? Fargetta, music!
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: 1994, Billy Ray Martin con Your Loving Arms. Qualcuno si è già preoccupato, ha detto: Alessio, ma visto che vai in ferie si chiude il Rhythmic History Extended Version? La risposta? Assolutamente no.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
0: Non vi dico con chi, ma tranquilli che vi lascerò in ottime mani. Sì, perché mi prenderò qualche settimana di ferie, però poi ritornerò da settembre ad accompagnarvi come sempre ogni sera dalle 19 alle 22 qui su Disco Radio e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6 con l'Extended Version di Rhythmic History, che è questo programma qui, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica. Ripartiamo tra un attimo Like an Angel dei Web, disco disco molto figo di Mabel, e Play 80 con I Love the Sun. Prima dal 1990 Stefano Secchi, I Say Yeah.
11: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
11: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mi volete dire che non avete mai assistito alla scena di un vostro amico o una vostra amica che piange qualche lacrimuccia perché magari quello che pensava fosse un grande amore stava limonando con un altro, con un'altra? Crying at the Discotheque, c'erano gli Alcazar su Disco Radio e tra un attimo anche gli Snap.
1: Rhythmic History.
2: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 GB scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Luisi. Questa è Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi accompagna ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. E come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che ci stanno ascoltando in replica al mattino tra le 5 e le 6. Suoniamo Dance Storica. Vi riporto in questo caso nel 1988 per riascoltare Gino La Tiro con Yo. Eccola, una delle nostre chicche. Poi tornerà anche Cher con la sua Believe e i New di Clap on Top of Me. Subito però dal 92 gli Snap, Rhythm is a Dancer.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Andate a recuperare su YouTube la scena in cui Antonio Albanese balla questa canzone dei Mute, Clap on Top of Me, all'interno del film Uomo d'Acqua Dolce. Davvero da rivedere. Io sono Alessia Loisi, voi siete all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che suona Dance Storica. Tra un attimo torna Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Sono gli ultimi giorni di diretta per me, perché poi, come vi dicevo, mi prenderò qualche giorno di ferie, ma tranquilli, l'appuntamento con la storia del ritmo continuerà ad andare in onda. Subito Scatman's World dal 95.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: anno 1990, Two Brothers on the Fourth Floor con Can't Help Myself, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Rovisi, mi assenterò per qualche settimana, ci risentiamo il 31 di agosto in diretta qui su Disco Radio con la Dance Storica alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Anche nel weekend, Soul Sex.

House Deep e Funky torna all'appuntamento su Disco Radio col Soul Set. 60 minuti quelli che ci portano fino alle 23 di questa sera, molti in vacanza, ci ascoltate con la nostra app, tantissimi direttamente dalla radio. Sono Valentina Guidi, direi di partire con la prima ondata di musica. Abbiamo scelto Bob Sinclair, What I Want Is You.

0: Calvin Harris, Dua Lipa ci riportano nel 2018, era One Kiss. So la prima decina di minuti insieme l'abbiamo chiusa così: One Kiss, New Millennium, Bullet, Closure, What I Want Is You. Abbiamo aperto con Bob Sinclair, tra poco ancora musica, tra poco ancora Soulset, state lì.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
0: Weekend di meritate ferie per molti, weekend di Ferragosto. Noi ci siamo anche in questa serata ad accompagnarvi con il Soulset, il meglio della musica house, deep e funky. E praticamente appena iniziato il nostro giro, adesso

0: 2023, siamo ritornati lì con Finally. So sad. Jonas Blue, Finally Weekend. Abbiamo scelto anche in mezzo Michiko, When I Found My Love, Lie to You. Le abbiamo suonate così una mezz'oretta, abbiamo consumato, tra poco la prossima.
1: Allora, signor Sironi, Telomare
2: preso,
1: signor Panzeri, Infradito,
3: ci sono,
1: signor Fantini, il Perizoma.
4: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso.
2: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
1: Canazzei!
2: Ma quale Canazzei? Con l'infradito a Canazzei!
1: Ma signor Sironi! Col cambiamento climatico, tranquillo, prenotato per 5, tutto a posto!
2: Ma siamo in 4!
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
5: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infradito!
0: This is so sad. Si suona musica house deep e funky su Disco Radio ogni sera a partire dalle 22. Lo facciamo anche nel weekend, anche in questa calda domenica d'estate. Che fate, dove siete, da dove ci state ascoltando? Magari dall'app, magari dal mare. Adesso Golden Sands.

I suoni sono quelli giusti che ci fanno vivere questa estate. I don't mind, yes, l'ultima, yes, che abbiamo suonato, Standing Next to You, Never Going Down, Sounds Good Down, Golden Sands, quelle che abbiamo messo in fila per arrivare praticamente una decina di minuti prima di chiudere il nostro appuntamento col Soulset. Ultimo giro di musica, ultimo giro di Soulset, House Deep e Funky, shakerate per voi anche in questa domenica sera, adesso.

l'ultima, Mine, quella che abbiamo scelto per questa sera. L'ultimo disco che abbiamo suonato per il Soulset era Mine. Adesso spazio al Party Set, Matteo Epis ed Edu Munari. Ci sentiamo la prossima.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Vitara Hybrid. Tua a 22.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB. Da più di 40 anni. La tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
4: Suzuki.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Disco Radio.

Radio.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.